faccio esto. La guaraccia mio, la guaraccia. Cioè che mono. Non le nieghe.

via di qui. Niente più ti lega a questi luoghi, neanche questi fiori azzurri. Via, via, neanche questo tempo grigio, pieno di musica e di uomini che ti son piaciuti.